lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?